0: provide multivitamin na digawa da ruwa an yi su ne musamman domin jarirai da yara masu tasowa yana dauke da vitamin da jikin yaro ke bukata domin taimakawa girma garkuwar jiki da bunkasa kwakwalwar yara ya samu amincewar hukumar NAFDAC
1: basu Afrovite kullum
0: Afrovite samfuri ne na Afrovchem Limited wanda suke yin